pezzo di presenza. Voglio restare le tue inaudite profondità. Io voglio contemplare l'unzione del tuo spirito, il tocco della tua mano.